Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 6 ottobre, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz. Proporzione dal simbolo 27.500 per 5 barra 6, polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Sorgeremo i principali titoli di oggi, 6 ottobre. Turchia e Pakistan attivano la deterrenza collettiva del patto della Mecca contro gli attacchi dei Houthi in Arabia Saudita. Attacchi israeliani inondano la Cisgiordania occupata ferendo 8 palestinesi. Le forze yemenite hanno conquistato siti strategici vicino al Al-Bab Mandab. La CIA avverte che l'aggravarsi della frattura interna mette Israele a rischio di guerra civile e gli Stati Uniti stanno monitorando la sospetta peste polmonare in Russia, ha dichiarato Trump. Ora passiamo al notiziario. Turchia e Pakistan attivano la deterrenza collettiva del patto della Mecca contro gli attacchi dei Houthi in Arabia Saudita. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno compiuto passi avanti per rafforzare il loro quadro di difesa congiunto lunedì in occasione di una sessione di emergenza a Riyadh tra alti funzionari politici e militari del Comitato Strategico Politico e di Difesa, istituito nell'ambito dell'accordo di Mecca per la difesa congiunta. L'incontro si è svolto nel contesto di rinnovati attacchi dei Houthi contro l'Arabia Saudita e delle più ampie preoccupazioni per la sicurezza regionale. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato che

0: I tre paesi hanno discusso delle misure da adottare a sostegno della difesa dell'Arabia Saudita, esaminando al contempo le modalità per risolvere pacificamente le questioni regionali attraverso il dialogo. Gli attacchi israeliani inondano la Cisgiordania occupata, ferendo 8 palestinesi. Almeno 8 palestinesi sono rimasti feriti durante una serie di attacchi perpetrati da coloni israeliani illegali e forze militari in tutta la Cisgiordania occupata, secondo quanto ho confermato da fonti ufficiali palestinesi. Gli aggressori hanno aggredito fisicamente i residenti locali, tra cui donne e bambini, e vandalizzato veicoli, mentre i coloni illegali e le forze israeliane al seguito hanno incendiato diverse abitazioni e stalle. Nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata, 4 palestinesi hanno riportato gravi contusioni, dopo essere stati aggrediti con bastoni e pietre da coloni illegali nel villaggio di Imati. Nel governatorio di Qal-Qitia, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Le forze yemenite conquistano siti strategici vicino al Bab al-Mandab. L'esercito yemenita ha dichiarato che le forze governative hanno conquistato il distretto di Dubab e posizioni strategiche vicino allo stretto di Bab al-Mandab dopo scontri con Houthi. L'agenzia di stampa Saba ha riferito che le brigate Scudo delle Nazioni e Giganti del Sud, supportate dalla Resistenza Popolare, hanno preso il controllo di Dubab, nella provincia occidentale di Taiz. Le forze hanno conquistato posizioni chiave e interrotto le linee di rifornimento di Houthi verso Bab al-Mandab. Un numero imprecisato di Houthi è rimasto ucciso o ferito, mentre veicoli e attrezzature militari sono stati distrutti o danneggiati. La CIA avverte che l'aggravarsi delle fratture interne mette Israele a rischio di guerra civile. Secondo un rapporto investigativo, una valutazione riservata dall'intelligence statunitense, ha avvertito che l'aggravarsi delle fratture politiche, economiche e sociali potrebbe mettere Israele a rischio di guerra civile o collasso dello Stato. L'analisi, intitolato Frattura dall'interno, è stata preparata ad agosto dalla Red Cell della CIA, un'unità specializzata incaricata di fornire prospettive strategiche alternative. La valutazione ne delinea una convergenza esplosiva di pressioni interne che il paese si trova ad affrontare in vista delle elezioni parlamentari previste per il 27 ottobre. I principali punti di attiro includono una grave contrazione economica, l'impennata delle spese per la difesa, l'escalation della violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata e il profondo risentimento sociale per le esenzioni dal servizio militare obbligatorio concesse agli uomini ultraortodossi. Gli Stati Uniti stanno monitorando la sospetta peste polmonare in Russia, ha dichiarato Trump. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington sta monitorando da vicino il caso mortale segnalato in Russia, per il quale si sospetta la peste polmonare, che è pronta a fornire assistenza a Mosca. Parlando lunedì con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha detto: «Stiamo monitorando la situazione molto da vicino, ne abbiamo appena sentito parlare», definendo il decesso un grosso problema per la Russia. Trump ha aggiunto: «Anni fa era più facile curare la polmonite mentre i microbi e batteri si sono diventati più forti. Ma li aiuteremo. Siamo sempre pronti ad aiutare chiunque si trovi ad affrontare un problema del genere». Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che Washington sta seguendo da vicino gli sviluppi in Russia. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Immaginate una persona che esce di notte nel buio più fitto. Non ha una mappa in mano, non ha una bussola. I satelliti che oggi ci hanno portato il mondo a portata di dita non sono ancora stati inventati. Ma quando alza lo sguardo, eccoli: centinaia, migliaia di punti luminosi. La prima domanda che l'essere umano si poneva in quel momento era: dove mi trovo? L'umanità non si è limitata ad ammirare il cielo. Ha imparato a leggerlo, a decifrarlo come una lingua, perché a volte il cielo era la mappa più precisa della Terra. Quando si parla di Gerusalemme nel Medioevo, vengono generalmente in mente le mura, i luoghi di culto e i siti sacri, ma questa città aveva anche una dimensione scientifica meno conosciuta, ma altrettanto profonda. Gerusalemme era un centro matematico in cui l'universo veniva calcolato centimetro per centimetro.

situaza in Via Bab al-Silsia, che conduce alla moschea di Al-Aqsa. Fondata nel 1900, la Khalidiyya è stata la prima biblioteca pubblica araba aperta in Palestina grazie a un'iniziativa privata e oggi custodisce circa 1200 manoscritti rari. Tra i manoscritti conservati in centri come la Biblioteca della Moschea Al-Aqsa e la Khalidiyya si trovano opere di grande valore dedicate all'astronomia e alla scienza della misurazione del tempo, nota come Ilmin Mikat. Uno degli esempi più concreti di questo patrimonio appartiene all'astronomo del XVI secolo Zayd al-Din al-Karaki. Al-Karaki aveva elaborato specifiche tavole astronomiche basate sulla latitudine di Gerusalemme. Queste tavole ci mostrano una cosa: Gerusalemme non era soltanto una città considerata sacra, era anche una città di cui veniva misurata la latitudine e la cui posizione nel cielo veniva determinata matematicamente. Perché anche se viviamo tutti sotto lo stesso cielo, l'angolo con cui una stella appare sull'orizzonte cambia a seconda della città in cui ci troviamo. Per Gerusalemme era quindi necessario un calcolo specifico. È proprio a questo punto che incontriamo uno degli aspetti più sorprendenti della storia dell'astronomia e a Gerusalemme. Quando sentite la parola astronomia, forse vengono subito in mente enormi edifici dalle alte cupole e imponenti osservatori. Ma a Gerusalemme la situazione era completamente diversa. Se cercate un gigantesco osservatorio costruito in pietra, significa che state cercando nel posto sbagliato. Perché i documenti storici in nostro possesso mostrano che a Gerusalemme durante il Medioevo non fu costruito alcun gigantesco edificio destinato all'osservatorio astronomico. Ma allora, dove venivano effettuati calcoli astronomici così precisi? La risposta è in realtà molto semplice. L'osservatorio di Gerusalemme non era fatto di edifici, ma di studiosi. Osservazioni condotte da tetti della casa, manoscritti registrati e conservati nella Muwaqqatihane, le stanze delle addette alla misurazione del tempo, e studiosi che custodivano il sapere nella propria mente. Forse è proprio questo uno degli aspetti più sorprendenti della storia scientifica della Palestina. Alcuni dei più importanti centri scientifici hanno avuto come edificio principale qualcosa che non è mai stato costruito. La loro struttura più grande era il sapere stesso. Questo profondo legame della Palestina con il cielo non è rimasto confinato al passato. Questa storia continua ancora oggi attraverso una straordinaria forma di resistenza scientifica. Nel 2012 a Gaza fu compiuto un passo molto importante di portata internazionale. Nell'ambito di una rete accademica che comprendeva l'Università Islamica di Gaza, l'Università Al-Aqsa e l'Università Al-Azhar, fu istituita la Cattedra UNESCO di Astronomia, Astrofisica e Scienze Spaziali. A presiedarla fu nominato l'astrofisico dottor Suleiman Baraka. I ricercatori palestinesi, pur avendo visto ridursi il proprio spazio di movimento sulla Terra, continuarono a mantenere viva a casa la formazione e la ricerca astronomica, rivolgendo lo sguardo verso l'infinito dell'universo. Questa determinazione scientifica porta il nome della Palestina nel cielo, sulle mappe satellari ufficiali. Nel 2019, nell'ambito della campagna Name Exovers, l'Unione Astronomica Internazionale concesse alla Palestina il diritto di dare un nome a un sistema planetario situato a circa 1200 anni luce dalla Terra. Secondo i nomi ufficialmente registrati e approvati attraverso il voto dei palestinesi, alla stella identificata con il codice HATP23 fu dato il nome Moria, in riferimento a una delle colline storiche di Gerusalemme. Al pianeta HATP22b, che orbita attorno a questa stella, fu invece dato il nome Jebus, ispirato alla tribù Canaia, considerata tra i primi abitanti di Gerusalemme. Oggi, nel database ufficiale dell'Unione Astronomica Internazionale, quel sistema figura con i nomi

0: Memoria Erebus. Queste pagine della storia scientifica della Palestina non erano semplicemente teorie rimaste sugli scaffali della biblioteca. Venivano utilizzate per individuare la Chiblia, orientarsi nel deserto e soprattutto per far conoscere la propria esistenza all'universo. Il cielo si trasformò nella memoria della Palestina sulla terra. Ora le città sono coordinate nel cielo, punti sulla mappa. È arrivato il momento di parlare delle persone che hanno seguito quelle coordinate, quelle strade. Un mercante si metterà in viaggio, un viaggiatore annoterà ciò che ha visto sul proprio taccuino, uno studioso porterà il proprio sapere verso porti lontani. Il sapere ormai si diffonderà in tutto il mondo insieme agli uomini. Il cielo ci ha indicato la direzione. Ora passiamo alla storia di coloro che si sono messi in viaggio seguendo quella direzione. La prossima settimana, con il titolo I palestinesi che hanno viaggiato per il mondo, seguiremo le tracce di viaggiatori, mercanti e studiosi. Fino al nostro prossimo incontro, continuate a guardare il cielo e la memoria nascosta della Palestina. Arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto dal giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 6 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 per 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi sono Meta Pildos, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 6 ottobre. Turchia e Pakistan attivano la deterrenza collettiva del patto della Mecca contro gli attacchi dei Houthi in Arabia Saudita. Attacchi israeliani inondano la Cisgiordania occupata, ferendo 8 palestinesi. Le forze yemenite conquistano siti strategici vicino al Al-Bab Mandab. La CIA avverte che l'aggravarsi delle fratture interne mette Israele a rischio di guerra civile e gli Stati Uniti stanno monitorando la sospetta peste polmonare in Russia, ha dichiarato Trump. Ora passiamo al notiziario. Turchia e Pakistan attivano la deterrenza collettiva del patto della Mecca contro gli attacchi dei Houthi in Arabia Saudita. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno compiuto passi avanti per rafforzare il loro quadro di difesa congiunta lunedì in occasione di una sessione di emergenza a Riyadh tra alti funzionari politici e militari del Comitato Strategico Politico e di Difesa, istituito nell'ambito dell'accordo di Mecca per la difesa congiunta. L'incontro si è svolto nel contesto di rinnovati attacchi dei Houthi contro l'Arabia Saudita e delle più ampie preoccupazioni per la sicurezza regionale. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato che i tre paesi hanno discusso delle misure da adottare a sostegno della difesa dell'Arabia Saudita, esaminando al contempo le modalità per risolvere pacificamente le questioni regionali attraverso il dialogo. Gli attacchi israeliani inondano la Cisgiordania occupata, ferendo 8 palestinesi. Almeno 8 palestinesi sono rimasti feriti durante una serie di attacchi perpetrati da coloni israeliani illegali e forze militari in tutta la Cisgiordania occupata, secondo quanto confermato da fonti ufficiali palestinesi. Gli aggressori hanno aggredito fisicamente i residenti locali, tra cui donne e bambini, e vandalizzato veicoli mentre i coloni illegali e le forze israeliane al seguito hanno incendiato diverse abitazioni e stalle. Nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata, quattro palestinesi hanno riportato gravi contusioni dopo essere stati aggrediti con bastoni e pietre da coloni illegali nel villaggio di Imati, nel governatorio di Qal-Qitia, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Le forze yemenite conquistano siti strategici vicino al Bab al-Mandab. L'esercito yemenita ha dichiarato che le forze governative hanno conquistato il distretto di Dubab e posizioni strategiche vicino allo stretto di Bab al-Mandab dopo scontri con Houthi. L'agenzia di stampa Saba ha riferito che le brigate Scudo delle Nazioni e Giganti del Sud, supportate dalla Resistenza Popolare, hanno preso il controllo di Dubab nella provincia occidentale di Taiz. Le forze hanno conquistato posizioni chiave e interrotto le linee di rifornimento dei Houthi verso Bab al-Mandab. Un numero imprecisato di Houthi è rimasto ucciso o ferito, mentre veicoli e attrezzature militari sono stati distrutti.

0: brutti o danneggiati. La CIA avverte che l'aggravarsi delle fratture interne mette Israele a rischio di guerra civile. Secondo un rapporto investigativo, una valutazione riservata dall'intelligence statunitense ha avvertito che l'aggravarsi delle fratture politiche, economiche e sociali potrebbe mettere Israele a rischio di guerra civile o collasso dello Stato. L'analisi, intitolato Frattura dall'interno, è stata preparata ad agosto dal Red Cell della CIA, un'unità specializzata incaricata di fornire prospettive strategiche alternative. La valutazione delinea una convergenza esplosiva di pressioni interne che il paese si trova ad affrontare in vista delle elezioni parlamentari previste per il 27 ottobre. I principali punti di attiro includono una grave contrazione economica, l'impennata delle spese per la difesa, l'escalation della violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata e il profondo risentimento sociale per le esenzioni dal servizio militare obbligatorio concesse agli uomini ultraortodossi. Gli Stati Uniti stanno monitorando la sospetta peste polmonare in Russia, ha dichiarato Trump. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington sta monitorando da vicino il caso mortale segnalato in Russia, per il quale si sospetta la peste polmonare, che è pronta a fornire assistenza a Mosca. Parlando lunedì con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha detto: «Stiamo monitorando la situazione molto da vicino, ne abbiamo appena sentito parlare», definendo il decesso un grosso problema per la Russia. Trump ha aggiunto: «Anni fa era più facile curare la polmonite mentre i microbi e batteri si sono diventati più forti, ma li aiuteremo. Siamo sempre pronti ad aiutare chiunque si trovi ad affrontare un problema del genere». Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che Washington sta seguendo da vicino gli sviluppi in Russia. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Immaginate una persona che esce di notte nel buio più fitto. Non ha una mappa in mano, non ha una bussola. I satelliti che oggi ci hanno portato il mondo a portata di dita non sono ancora stati inventati. Ma quando alza lo sguardo, eccoli: centinaia, migliaia di punti luminosi. La prima domanda che l'essere umano si poneva in quel momento era: dove mi trovo? L'umanità non si è limitata ad ammirare il cielo. Ha imparato a leggerlo, a decifrarlo come una lingua, perché a volte il cielo era la mappa più precisa della Terra. Quando si parla di Gerusalemme nel Medioevo, vengono generalmente in mente le mura, i luoghi di culto e i siti sacri. Ma questa città aveva anche una dimensione scientifica meno conosciuta, ma altrettanto profonda. Gerusalemme era un centro matematico in cui l'universo veniva calcolato centimetro per centimetro. Ora vogliamo portarvi nelle strette vie di Gerusalemme alla storica Biblioteca Khalidiyah, situata in via Bab al-Silsila, che conduce alla moschea di Al-Aqsa. Fondata nel 1900, la Khalidiyah è stata la prima biblioteca pubblica araba aperta in Palestina grazie a un'iniziativa privata e oggi custodisce circa 1200 manoscritti rari. Tra i manoscritti conservati in centri come la Biblioteca della Moschea Al-Aqsa e la Khalidiyah si trovano opere di grande valore dedicate all'astronomia e alla scienza della misurazione del tempo, nota come Ilmin Mikat. Uno degli esempi più concreti di questo patrimonio appartiene all'astronomo del XVI secolo Sayyid al-Din al-Karaki. Al-Karaki aveva elaborato specifiche tavole astronomiche basate sulla latitudine di Gerusalemme. Queste tavole ci mostrano una cosa: Gerusalemme non era soltanto una città considerata sacra, era anche una città di cui veniva misurata la latitudine e la cui posizione nel cielo veniva determinata matematicamente. Perché anche se viviamo tutti

0: Sotto lo stesso cielo, l'angolo con cui una stella appare sull'orizzonte cambia a seconda della città in cui ci troviamo. Per Gerusalemme era quindi necessario un calcolo specifico. È proprio a questo punto che incontriamo uno degli aspetti più sorprendenti della storia dell'astronomia e a Gerusalemme. Quando sentite la parola astronomia, forse vengono subito in mente enormi edifici dalle alte cupole e imponenti osservatori. Ma a Gerusalemme la situazione era completamente diversa. Se cercate un gigantesco osservatorio costruito in pietra, significa che state cercando nel posto sbagliato. Perché i documenti storici in nostro possesso mostrano che a Gerusalemme durante il Medioevo non fu costruito alcun gigantesco edificio destinato a osservatorio astronomico. Ma allora dove venivano effettuati calcoli astronomici così precisi? La risposta è in realtà molto semplice. L'osservatorio di Gerusalemme non era fatto di edifici, ma di studiosi. Osservazioni condotte da tetti della casa, manoscritti registrati e conservati nella Mumakatihane, le stanze addette alla misurazione del tempo, e studiosi che custodivano il sapere nella propria mente. Forse è proprio questo uno degli aspetti più sorprendenti della storia scientifica della Palestina. Alcuni dei più importanti centri scientifici hanno avuto come edificio principale qualcosa che non è mai stato costruito. La loro struttura più grande era il sapere stesso. Questo profondo legame della Palestina con il cielo non è rimasto confinato al passato. Questa storia continua ancora oggi attraverso una straordinaria forma di resistenza scientifica. Nel 2012 a Gaza fu compiuto un passo molto importante di portata internazionale. Nell'ambito di una rete accademica che comprendeva l'Università Islamica di Gaza, l'Università Al-Aqsa e l'Università Al-Azhar, fu istituita la cattedra UNESCO di astronomia, astrofisica e scienze spaziali. A presiedarla fu nominato l'astrofisico dottor Suleiman Baraka. I ricercatori palestinesi, pur avendo visto ridursi il proprio spazio di movimento sulla Terra, continuarono a mantenere viva a casa la formazione e la ricerca astronomica, rivolgendo lo sguardo verso l'infinito dell'universo. Questa determinazione scientifica porta il nome della Palestina nel cielo, sulle mappe satellari ufficiali. Nel 2019, nell'ambito della campagna Name Exovers, l'Unione Astronomica Internazionale concesse alla Palestina il diritto di dare un nome a un sistema planetario situato a circa 1200 anni luce dalla Terra. Secondo i nomi ufficialmente registrati e approvati attraverso il voto dei palestinesi, alla stella identificata con il codice HATP23 fu dato il nome Moria, in riferimento a una delle colline storiche di Gerusalemme. Al pianeta HATP22b, che orbita attorno a questa stella, fu invece dato il nome Jebus, ispirato alla tribù Canaia, considerata tra i primi abitanti di Gerusalemme. Oggi, nel database ufficiale dell'Unione Astronomica Internazionale, quel sistema figura con i nomi Moria e Jebus. Queste pagine della storia scientifica della Palestina non erano semplicemente teorie rimaste sugli scaffali della biblioteca. Venivano utilizzate per individuare la Chiblia, orientarsi nel deserto e soprattutto per far conoscere la propria esistenza all'universo. Il cielo si trasformò nella memoria della Palestina sulla terra. Ora le città sono coordinate nel cielo, punti sulla mappa. È arrivato il momento di parlare delle persone che hanno seguito quelle coordinate, quelle strade. Un mercante si metterà in viaggio, un viaggiatore annoterà ciò che ha visto sul proprio taccuino, uno studioso porterà il proprio sapere verso porti lontani. Il sapere ormai si diffonderà in tutto il mondo insieme agli uomini. Il cielo ci ha indicato la direzione. Ora passiamo alla storia di coloro che si sono messi in viaggio seguendo quella direzione. La prossima settimana Con il titolo I palestinesi che hanno viaggiato per il mondo, seguiremo le tracce di viaggiatori, mercanti e studiosi. Fino al nostro prossimo incontro, continuate a guardare il cielo e la memoria nascosta della Palestina. Arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la Quessal. Buona giornata a tutti, a domani!